L'imprenditore originante di stabilire condizioni di regione per...